0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Pinguli, pinguli, giù facchino, siamo la gazza e cattiva.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

te, amore. Ho parlato alle stelle nelle notti d'estate. Per te, amore, ho sognato tante volte ad occhi aperti. Ma se ora mi specchio nel buio, mi accorgo di essere solo.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Quiet, please.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me, che bambola, ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

0: compassion, sai com'è. Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa. Implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Pinguli, pinguli, giù, pacchino, siamo la caccia e cantiamo buttino.